casa, qualcosa ciapa, qualcosa lassa. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il si rilassa.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.